per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi.

0: per qualcuna e poi stai male. Non so quante volte ho chiesto scusa a Dio, perché io ho rubato un angelo ed è mio. Alzo gli occhi al cielo e non so cosa fare. La tua lontananza è triste e mi fa male. Ci sono giorni che vorrei dimenticare, ma il tuo amore è grande più del mare.
1: Siamo angeli che